0: soundtrack para un nuevo comienzo. Arroba FM. Hashtag te conecta.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti, della piazza, della caletta, per il mondo intero, frizzo più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei Patri.